0: fes el... Hòstia, puta, com has de marcar allò?
1: Però fa el teatre, fes el...
0: Però home, no, però ara sí que ho fem teatre.